accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,